0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

pianta. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
3: It's the new style.
6: Dammi buonanotte, anche se non lo sai.

0: Ma che te lo dico a fa?
1: Something flavor. Aventura.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

quando è difficile trovare un senso.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della...

mi hai preso con te. Signore,

La salvezza è qui, oh mente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Offriamo al Signore questo nuovo giorno, nuova settimana che viviamo, che sia un tempo di grazia, di incontro col Signore. Vogliamo ricordare nella nostra preghiera in particolare i nostri familiari e amici che stanno soffrendo magari per una malattia o per situazioni difficili che passano, perché Gesù sia consolazione, sia la loro forza. Continuiamo a pregare per chiedere la pace per le nostre famiglie e per l'umanità. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Lodiamo e ringraziamo Dio con l'inno del Gloria.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. E siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, e la gloria di Dio Padre.

0: Gloria, Gloria, Dime, Dime. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti accettati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò in voi un'alleanza eterna e favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti, in attesa, e tu dai loro cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano,
1: Signore, e sazia ogni vivente.
2: Dal libro del profeta Isaia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura mai potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Vediamo.

non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pesci avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Che oggi vogliamo ringraziare il Signore per la parola che ci è stata donata in questa liturgia. Ogni lettura che abbiamo ascoltato ci dà spunti di riflessione, di confronto, per rinnovare la nostra fede, la nostra vita, il nostro impegno nelle diverse situazioni che viviamo in famiglia o con le altre persone. Voglio soffermarmi in modo particolare sul Vangelo che oggi la parola ci dona, il Vangelo di Matteo, che ci racconta questo fatto che noi conosciamo come la moltiplicazione dei pani, ma c'è un di più che il Signore compie attraverso le parole, i gesti. Abbiamo in mente e nel cuore che Gesù insegna ai discepoli un modo di essere discepolo, un modo di essere chiesa, un modo di annunciare il Vangelo, dopo aver chiamato i 12 apostoli a collaborare con la sua missione nell'annuncio del regno, poi attraverso i gesti che lui fa, insegna, dice, uno stile, un modo di vivere. In queste domeniche scorse, sempre il Vangelo di Matteo ci ha condiviso il modo che Gesù aveva per spiegare la vita di Dio, il cuore di Dio, attraverso le parabole, mostrandoci che il nostro Dio è un Dio generoso, che non guarda misure, no? Che ci ama gratuitamente e con abbondanza. In certi casi nelle parabole sembrava anche un Dio spreccone, no? Che non guarda in faccia niente, da tutti la possibilità di partecipare della sua vita, no? Di conoscere il suo cuore, il suo progetto. E Gesù oggi ci mostra concretamente attraverso questo fatto come essere suoi discepoli, no? Lo mostra ai discepoli, ma ce lo fa vedere anche a noi. E quel contesto è questo, che c'è una situazione di sofferenza, perché Giovanni Battista, che era il cugino di Gesù, che aveva l'incarico di preparare la venuta del Messia, quindi la manifestazione del Salvatore, viene arrestato da Erode e poi ucciso in carcere, perché Giovanni disturbava, perché Giovanni proclamava la verità, invitava alla conversione, e Gesù riceve la notizia e soffre, no? Infatti guardate come lo descrive Matteo: avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Sono poche parole, però dice una situazione. Gesù si ritira, no? Vuole stare da solo, vuole stare in disparte. È avvenuto un fatto doloroso, non solo familiare, ma per il popolo di Dio, perché Giovanni aveva la missione di preparare la manifestazione del Messia. E Gesù se ne va in disparte con i discepoli, vuole stare da solo nel deserto, no? Sono tutte indicazioni che Matteo sta dando alla comunità per dire un'esperienza che Gesù sta vivendo. E questo particolare però è importante, perché su quello che avviene dopo va a toccare questa scelta di Gesù. Le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. E sappiamo che la folla che segue Gesù non sono i farisei, gli scribi o i dottori della legge, ma è la gente semplice, la gente che cerca guarigione perché ha malati, che cerca consolazione con la parola, che ha fame di pane, che ha fame di amore, che ha fame di essere accolti da qualcuno. Sono i poveri, no? I poveri, gli emarginati. Guardate che Gesù qualche domenica fa nel Vangelo di Matteo loda il Signore perché ha manifestato le cose di Dio ai poveri, ai semplici, non ai saggi, ai ricchi, no? E questa è la folla che segue Gesù, è una folla che lo segue a piedi. Hanno saputo che il Maestro è andato dall'altra parte del lago, immagino cosa è successo, passa parola e si trovano. E qui viene un fatto importante: Gesù si ritira nel deserto per riposare, per stare da solo, no? In disparte. Sceso dalla barca, quindi arriva dall'altra parte del lago, sceso dalla barca, vide una grande folla, sorpresa, no? Vuol stare da solo, ma non è da solo, no? La folla non molla Gesù, non lo lascia, lo cerca. Sceso dalla barca, vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sono le parole semplici, no? Vedete come Gesù fa, no? È un modo di fare di Gesù. Vuole stare da solo, la folla lo mette in questione, cambia i programmi, cambia quello che aveva pensato. Gesù in fondo cosa fa? Si dimentica di sé, di quello che sta soffrendo, vivendo, del suo tempo per sé, vede la gente. Quando Gesù guarda, Gesù ama, non resta indifferente. E qua Matteo usa questa parola, sentì compassione, non è sentire pena, poverini, no, non è questo. Compassione vuol dire soffrire con l'altro, partecipare del dolore dell'altro. Gesù vede la gente che ha fame, che cerca, no, che ha bisogno di qualcuno che gli guidi, che gli accolga. Ecco questo, no? È la traduzione del termine ebraico che dice le viscere materne. Le mamme capiscono cosa sto dicendo. Quando la mamma sente il bambino nel ventre e lo sente, vibra e lo partecipa, è questo. Gesù vede la folla, vede la sofferenza, partecipa con loro, lascia il suo programma e guarì i loro malati, cioè si dedica a loro, non solo un momento. Qua dice che è arrivata alla fine della giornata, sul far della sera, quindi tutto il giorno, non in disparte, ma con la gente, a guardare, a toccare, a parlare, ad ascoltare, a guarire, no? Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto, congeda la folla, no? Qui sono tre cose, c'è la folla che ha fame, che cerca, c'è Gesù che vede, ci sono i discepoli. Guardate l'atteggiamento diverso dei discepoli, loro sono stati alla scuola di Gesù, quindi hanno imparato che bisogna pensare agli altri. La folla, i discepoli pensano alla folla e dicono: Gesù, guarda, basta con la catechesi, è tardi, guarda che la gente ha fame, stai parlando troppo. Sono preoccupati della stanchezza della folla, però prendono anche le distanze. Fa che vadano a cercarsi qualcosa da mangiare, perché qui siamo in una zona del deserto, vadano nei villaggi. Sembra una cosa bella quella dei discepoli, ma se ne lavano anche le mani, prendono le distanze. Guarda cosa fa Gesù, che è maestro, che è catechista, che vuole insegnare ai discepoli un modo di fare, li coinvolge, cerca un di più. Non basta vedere la folla e dire che sono stanchi e che hanno fame. Gesù chiede un di più. Gesù disse loro, non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. E li coinvolge Gesù. Vedete come Gesù insegna, cioè non solo basta guardare, vedere la situazione, vedere il disagio, vedere la sofferenza, bisogna metterci le mani, bisogna cambiare, bisogna mettersi in gioco. E i discepoli dicono, ma abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, non abbiamo niente. A volte succede anche a noi, no? Vediamo una situazione, vediamo un disagio, vediamo quella persona, io cosa posso fare? Io non, no? Un modo anche questo a volte di giustificare il non agire, il non fare, il non coinvolgersi. Gesù cosa fa? Prende i 5 pani e 2 pesci, quel poco che hanno, quel poco che loro mettono a disposizione, e guardate un altro gesto che Gesù fa, che ci insegna anche a noi, no? Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, prende i 5 pani e 2 pesci, quindi li prende in mano, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e ai discepoli alla folla. Non sono parole casuali queste che scrive Matteo. Matteo sta scrivendo alla comunità cristiana nell'anno 80, una comunità che vive delle difficoltà all'interno della comunità e fuori per le persecuzioni. E Matteo sta insegnando cosa Gesù ci insegna, come dobbiamo agire. Gesù non brontola che ci sono solo 5 pani e solo 2 pesci, non si arrabbia, Gesù benedice, ringrazia, ci siamo, Gesù ringrazia per quel poco che hanno, lo spezzò e gli dà ai discepoli, non li dà lui alla gente, quindi lui si fa da parte, non è il protagonista, non è colui che viene elogiato, ma i discepoli sono coloro che condividono con la folla. Tutti mangiarono a sazietà. E guarda che il Signore ci sta insegnando una cosa importante, ci invita un po' a dimenticarci di noi stessi per guardare gli altri, per partecipare di quello che gli altri vivono, per fare chiesa, per fare popolo, per fare comunità. È la fraternità, ciò che Gesù vuole dai suoi discepoli, dalla Chiesa e da noi oggi. E Gesù sta insegnando una dinamica che è solo divina, che non è umana, perché se gli economisti capissero questa dinamica, finirebbe la fame nel mondo, finirebbe l'ingiustizia, perché Gesù ci sta insegnando che non è l'accumulare che ci fa contenti, ma il condividere. E la moltiplicazione non avviene per somma, per addizione, 1 più 1 più 1 più 10 più 20, no? Ma spezzando, condividendo. È strano, eh? Si moltiplica dividendo, ma in matematica questo non me l'hanno mai insegnato. Però è divino. La fede cresce donandola, condividendola, diceva Giovanni Paolo II parlando delle missioni. Più la condivido, più cresce, più si rafforza. E sembra che perda, ma non sto perdendo, si sta moltiplicando. Però bisogna crederci. Il mio tempo, i miei doni, i miei talenti si moltiplicano se li spezzo, se li condivido, se li dono. L'altro ha vita, ma ho vita anch'io. È la forza dell'amore, è la forza del Vangelo, è la forza del Regno dei Cieli, no? E Gesù sta insegnando ai discepoli che è tutto uno spezzarsi. Gesù lascia il suo andare nel deserto, il suo stare da solo, e spezza il suo tempo con la folla tutto il giorno, e poi lo insegna ai discepoli concretamente. Hanno fame? Dividiamo quel poco che abbiamo con gioia, perché lì c'è il Signore. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via 12 ceste piene. C'erano 5.000 uomini, più donne e bambini. Se c'erano 5.000 uomini, c'è almeno il doppio di donne che seguono Gesù. perché normalmente chi segue Gesù sono le donne, i bambini, gli ammalati, no? E Gesù guarda con compassione e con amore questa folla e benedice, ci insegna, no, un modo di essere cristiani. Vogliamo chiedere al Signore di darci questa tenacia, questo coraggio, che è donando che si riceve, no, è spezzando che si moltiplica la gioia, la speranza, la consolazione. Noi ieri ricordavamo a messa con la gente il proverbio dei nostri nonni: Suvani Brazio, San Gerusa ed Esegere. È un proverbio della nostra sapienza popolare, no? Si spezza il pane e c'è la benedizione del Signore. La presenza di Dio è lì. E più lo spezzo, che dobbiamo crederci, no? Più spezzi, più doni, più il Signore si fa presente, più basta per tutti, non ne avanza. Perché Dio è così, Dio è benevolo e generoso quando le persone, quando la comunità non si apre, condivide con gli altri. Lo chiediamo al Signore il dono di entrare nel suo cuore, di cercare nel nostro piccolo di davvero di essere un segno della sua presenza, di essere una chiesa che porta speranza, consolazione, dove tutti possono trovare spazio, accoglienza, risposte alle loro necessità, alla loro fame. Continuiamo a pregare insieme, lo chiediamo per noi, per le nostre famiglie, per vivere questa esperienza, no, della benedizione del Signore che ci accompagna, che ci benedice, che dà la sua presenza in mezzo a noi.

vogliamo rinnovare la nostra fede, il nostro impegno, anche pensare quali sono i miei 5 pani e 2 pesci, cosa posso io, cosa ho che posso condividere con i fratelli. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare. Il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia. Preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucarestia, e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo. O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo. O Signore, Padre di vita, ascoltaci. Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo. O Signore, Padre di vita, ascoltaci. Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo. O Signore, Padre di vita, ascoltaci. Ti preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, del nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Amen.

Signore. Anna, Osanna, Osanna, nell'alto sei te. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro Patrono e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, doni.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non so lei. Ma di soltanto una parola e io sarò.

la tua casa. Oh.

fondo alla chiesa trovate il fogliettino col programma della settimana. Questa prima settimana di agosto è un po' particolare, le messe martedì, mercoledì e giovedì saranno al mattino alle 8:30, perché al pomeriggio, sole permettendo, che se col caldo dobbiamo lottare, quindi alle 5 stiamo convocando i bambini, sono segnati, appuntati per un momento di gioco, non sotto il sole ma sotto l'acqua, speriamo, no? Quindi dal lunedì incominceremo l'oratorio con loro. Quest'anno, essendo l'anniversario degli 800 anni di San Francesco, il filo conduttore sarà la vita di San Francesco, quindi la fraternità, l'amore alla natura. Ecco, attraverso i giochi, attraverso i messaggi che verranno dati, si vuole aiutare bambini e ragazzi a conoscere di più San Francesco, no? Quindi anche a seguire un po' il suo esempio come amico del Signore, okay? Quindi vi chiediamo una preghiera per i bambini, ma anche per coloro che devono accompagnarli. Sono 25 ragazzi tra medie e superiori che si sono messi a disposizione per accompagnare i bambini, no? In questo dobbiamo accompagnare anche loro, perché c'è da accompagnarli. Però è stato bello vederli in questi giorni col caldo, al mattino venivano in oratorio, chi preparava le danze, chi giochi, chi preparava l'ambientazione, quindi hanno preparato il salone adesso per accogliere i bambini il lunedì, con alcuni segni proprio di San Francesco, quindi fiori, animali, tutti fatti da loro, un poco per aiutare a vivere questa esperienza. Quindi vi affidiamo alla vostra preghiera, poi se qualcuno vuole unirsi a noi al pomeriggio, venga pure, perché c'è spazio e ci sarà acqua, quindi venite pronti. Roberta l'ho invitata perché dobbiamo farle un gavettone. Lei non vuole, però la bagniamo lo stesso. A luglio hanno fatto questo, il Gres l'hanno fatto a Villa Pucci a San Vito, noi l'abbiamo fatto in questa data proprio per avere più possibilità per i bambini di vivere l'estate così nei giochi, anche nella fraternità. Quindi questo, per questo il motivo in questi giorni sarà la messa al mattino. Là in fondo ho messo ancora una volta la scatoletta rossa della solidarietà, stiamo preparando la festa di Sant'Agostino, non c'è quest'anno comitato, speriamo il prossimo anno di motivarli perché si mettono in gioco, però vogliamo fare una festa bella e decorosa per Sant'Agostino, che c'è una devozione a Muravera grande, e stiamo coordinando anche con l'amministrazione comunale per rendere bella anche socialmente la festa. Solo un ricordo, a me non mi piace chiedere soldi perché in 40 anni che sono prete non l'ho mai fatto, però le necessità a volte, vi ricordo solo un fatto di 3 anni fa, vi ricordate quando avevamo ristrutturato la chiesa, l'oratorio della casa parrocchiale, avevamo fatto preso un aiuto dal fondo del clero, della diocesi, che stiamo riponendo, siamo all'ultimo anno per riporre quanto avevamo preso, avevamo chiesto un aiuto di 25.000 euro, per completare, poter fare i lavori, e siamo nell'ultima tranche, quindi stiamo pian pianino dando. Abbiamo creato un gruppo di volontari, io l'ho chiamata la carica dei 100, non 101, 100, no? Che erano le 100 famiglie che si impegnavano in questi anni a dare 10 euro al mese per riporre questo nel fondo, come noi abbiamo avuto bisogno, altre parrocchie hanno bisogno, attingono da questo fondo, quindi siamo nell'ultimo anno, se qualcuno vuole aggregare, siamo in 80 famiglie, quelle segnate, no? Però quindi lo ricordo solamente perché quest'anno dovremo concludere anche questa tappa, però grazie alla vostra generosità, io ho condiviso questo col Vescovo che è stato piacevolmente sorpreso di come voi sentite la Chiesa e la parrocchia, quindi ero contento di questo, anche di questo fatto che insieme abbiamo assunto la spesa così nella parrocchia. Ci mettiamo ora in piedi per invocare la benedizione del Signore, perché ci aiuti, ci accompagni e benedica le nostre famiglie, soprattutto in questa settimana. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, oh Signore,
i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Salve Regina, Madre di misericordia.

te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. Portaci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù. Santo.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 8 e 55 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: 1, 2, 3, boom!
3: Radio La Voce.
4: Radio.
5: Ladies and gentlemen.
6: Radio La Voce. Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per
0: sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi
1: e con il tuo Spirito.
0: Vogliamo portare oggi all'altare la vita di questa settimana per rendere lode e ringraziare il Signore. Ti offriamo anche questo tempo che il Signore ci dà, dove vogliamo vivere la sua presenza. Lo ricordiamo nella nostra preghiera, ancora una volta, ai nostri familiari, amici, malati, quelli che stanno vivendo un momento di dolore o di preoccupazione nello spirito, perché il Signore sia consolazione e forza. Continuiamo a pregare per la pace, che il Signore illumini e apra i cuori e apra il cuore alla giustizia, alla verità, coloro che possono mettere pace. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore per noi.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti affettati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Tu, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. Favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Cantiamo insieme: apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

stanno rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

buona in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Amen.

non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Preso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i 10 avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

0: the last one, just please.
1: Lodiamo e ringraziamo il Signore oggi per la parola che ci è stata donata in questa liturgia, parola che illumina il nostro cammino, che ci confronta e che ci aiuta a rinnovare il nostro impegno e la nostra fede. Io vorrei soffermarmi solo sul Vangelo, che le altre letture danno spunti di riflessione, ma vorrei con voi rivisitare questo fatto della vita di Gesù, perché Gesù sempre attraverso le parole e i gesti ci rivela il cuore di Dio, il cuore del Padre, ci rivela il suo modo di amarci, di volerci bene, anche perché attraverso i gesti e le parole Gesù sta insegnando ai discepoli come essere suoi discepoli, già come un'identità, non uno stile di vita personale, ma anche di chiesa, di comunità, che aiuta anche noi così a rinnovarci anche in questo tempo estivo e a vivere la nostra fede, la nostra fraternità. Queste domeniche il Vangelo di Matteo ci ha accompagnato e Gesù ha spiegato cos'è il Regno dei Cieli, usando delle parabole, ne abbiamo ascoltate diverse. Ogni parabola diceva un aspetto diverso dell'amore del Signore, mostrandoci un Dio misericordioso, un Dio generoso, un Dio clemente, però raggiungibile anche da noi, possiamo incontrare, che possiamo sperimentare. Il Dio che Gesù manifesta non è un Dio lontano, è un Dio che vive in mezzo a noi, che si fa incontrare. E oggi Matteo ci racconta questo fatto. Gesù sta viaggiando dal nord di Israele verso Gerusalemme, attraversa varie regioni, varie situazioni, incontra tanta gente, chi lo segue soprattutto è la folla dei poveri, di quelli che hanno fame di pane, fame di giustizia, fame di salute, fame di consolazione, fame di dignità. I farisei, gli scribi, i dottori della legge lo criticano, non seguono Gesù, vogliono solo metterlo alla prova. Quindi quando si parla qua di folla dobbiamo pensare a questa quantità di gente che si sente abbandonata, ma in Gesù trova risposta, trova qualcuno che capisce loro. Gesù ha appena ricevuto la notizia della morte di Giovanni Battista, che era suo cugino, ma Giovanni aveva anche una missione, Gesù lo sapeva bene, la missione di preparare il popolo alla manifestazione del Messia, che è Gesù. Erode lo ha fatto arrestare, Giovanni denunciava le ingiustizie, denunciava l'inganno, e siccome disturbava viene messo in carcere e poi viene ucciso. E dobbiamo immaginare, cioè, al testo biblico ci mettiamo un po' di nostro cuore dentro, per capire cosa Gesù vive. Matteo lo descrive così in poche parole. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto e distante. Siamo sul lago di Tiberiade. Gesù sente la notizia, immagino che abbia sofferto, non solo perché era un suo parente che viene ucciso in modo violento, anche perché sa che Giovanni c'ha una missione e viene messo fuori, fatto da parte proprio per questo, perché invitava alla conversione. E Gesù si ritira in un luogo deserto e in disparte, vuole stare solo. Io non so che cosa avrà vissuto Gesù in quei momenti, ma immagino che avrà sofferto. Gesù voleva stare solo, siamo? Questo è importante, questa nota di Matteo, perché ci fa capire quello che Gesù fa dopo. Perché Gesù, attenti, ricordatevi che ci sta insegnando come ama Dio e come chiede ai discepoli di amare. Gesù si ritira in disparte. La folla, che era questa moltitudine di persone emarginate, saputo che lui è andato via, lo seguirono a piedi dalle città. Un passaparola, cercano Gesù. Abbiamo letto questo di Matteo. Sceso dalla barca, Quindi con quello stato d'animo che Gesù ha, di sofferenza, di voler star solo, Giovanni è stato ucciso, sceso dalla barca e gli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. No? Matteo lo dice in poche parole, ma proviamo a immaginarci. No? Gesù ha un programma, deve isolarsi, vuole stare da solo, vuole vivere un momento forse di preghiera, di riflessione, di solitudine. Scende dalla barca e Gesù vede. Quando Gesù vede, non è che guarda e basta. Gesù ama. Infatti dice subito dopo, vide una grande folla che lo sta cercando, sentì compassione. Cosa sta dicendo Matteo? Matteo sta dicendo una cosa importante, che Gesù si dimentica un poco di sé e prova compassione, non pena, poverini, non ha detto questo Gesù, sentì compassione. La parola compassione, la traduzione è misericordia. Vuol dire soffrire con l'altro, partecipare del dolore dell'altro e vivere ciò che l'altro vive, sentire ciò che l'altro sente. E questo perché prova Gesù. Gesù non resta indifferente, vede, ma non resta indifferente, si dimentica che deve stare in disparte, che deve isolarsi e guarire il loro malato. Si mette in azione. Guarda cosa fa Gesù, senti che questo è il modo di agire di Dio. Non resta indifferente al bisogno degli altri, ma si mette in gioco, si dimentica dei suoi programmi, lui che era il maestro, si mette a servire, si mette ad aiutare, si mette a toccare i malati, in asportarsi le mani. Sul far della sera, quindi tutto il giorno, è arrivato là, quindi già passata la giornata, la stessa folla che Gesù ha visto, per cui ha sentito compassione, l'hanno vista anche i discepoli. I discepoli che sono stati alla scuola di Gesù hanno imparato da lui che bisogna più sparti. E i discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: il luogo è deserto, cominciano da lontano, no? Ormai è tardi, congela la folla perché vada nei villaggi a comprare la mangiare. Gli dicono a Gesù: Gesù, basta con la catechesi, stai tirando per le lunghe. Qui non ci sono villaggi, non ci sono negozi, è tardi, quindi sono preoccupati che la gente è stanca, però che vadano a comprarsi da mangiare. I discepoli non si sporcano le mani, cioè gli segnalano una cosa a Gesù, gli fanno notare che la gente è stanca, che forse devono mangiare, e lì si fermano. Guardate cosa fa Gesù. Gesù chiede un di più ai discepoli. Non basta vedere la folla, non basta neanche solo provare pena per loro. Gesù chiede di più, chiede che si mettano in gioco. Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. A volte succede, no? Sì, vedo quella situazione, vedo quella persona, cosa posso fare? Cioè, ha bisogno, e i discepoli infatti davanti a Gesù che propone di dare da mangiare fanno un'obiezione. Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, Gesù, cosa ci stai chiedendo? È una moltitudine, sappiamo che c'erano 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, erano molti di più di 5.000, ma sono numeri simbolici però che mi fanno immaginare la folla, la gente, la quantità di persone che cercano il Signore. I discepoli vedono il bisogno, hanno fame, anche fame di pane, però cosa possiamo fare con 5 pani e 2 pesci, no? Come uno scoraggiamento, forse anche una giustificazione per non mettersi in gioco più di tanto. Gesù chiede loro di mettersi in gioco. Voi stessi, date loro da mangiare. E Gesù cosa fa? Guardate ancora il gesto di Gesù. Pensate alla prima dinamica. Gesù si ritira per stare in silenzio, si dimentica di sé e serve gli ammalati. Poi questa stessa verità, questo stesso insegnamento, Gesù lo fa vivere ai discepoli. chiede loro di lasciare la preoccupazione che hanno cinque pani e dare da mangiare. Come fa? Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, cosa fa Gesù? Fa un altro gesto. Prese i cinque pani, due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, gli diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Sappiamo che queste sono le parole e i gesti eucaristici che io ripeterò col pane e il vino che noi offriamo, no? Prende il pane, si benedice, lo dà, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, no? E Gesù che sta già annunciando il pane di vita in lui, però fa questo gesto. Gesù prende cinque pani, due pesci, che è poca roba, non si arrabbia, non perde la pazienza, non si scoraggia, prende i pani e benedice, rende grazie. Noi molte volte non siamo contenti del poco che abbiamo, anzi diventa un pretesto per non fare. Gesù non fa così. Lui valorizza quel poco che i discepoli hanno, rende grazie perché mettono in gioco la loro merenda, cinque pani e due pesci, non hanno nient'altro, dopo una giornata di predicazione, rende grazie, li spezza e non è Gesù il protagonista, ma lo dà ai discepoli. Chi dà il pane alla gente sono i discepoli. Io ho immaginato questa scena, è una giusta interpretazione, che Gesù in quel momento ha come catenato un contagio di amore, di condivisione. Non è che è arrivato il panettiere con i cestoni di pane per dar da mangiare a tutti. È Gesù che ha spezzato i cinque pani e i due pesci. Al vedere che lui benedice e che li spezza e li dà ai discepoli, i discepoli incominciano a condividerli, si è scatenata senz'altro in tutta quella gente una dinamica di condivisione. Quel poco che ciascuno aveva ha incominciato a condividerlo con gli altri e ne ha avanzato. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 12 cesti. È il segreto del discepolo, è il segreto della Chiesa oggi, la condivisione, la fraternità, donando quel poco che ho. Io mi sono chiesto, e ripongo la domanda a voi, quali sono i tuoi cinque pani e due pesci? Prova a dargli un nome, tempo, forze, talenti, rinunce. Quali sono i miei cinque pani e due pesci che posso spezzare, che posso dire grazie Signore perché ce li ho e li condivido, rinunciando a qualcosa di mio per darlo agli altri. Questo testo, in vari momenti, Gesù ripete la stessa dinamica, ci si dimentica di sé per darsi agli altri. No, domenica scorsa ci parlava del tesoro nascosto, vende tutto per avere il tesoro, vende tutto per la perla trovata, per la perla preziosa. Ecco, mi metto in gioco perché lì c'è il segreto della vita, lì c'è il paradiso, lì c'è il regno dei cieli e Gesù lo sta vedendo concretamente e ci coinvolge costantemente anche a noi. Oggigiorno, in un mondo dove ciascuno pensa per sé, dove il mondo ti dice, ma questo non è il tuo problema, ma lasciali perdere, guarda sono di un'altra razza, di un'altra lingua, il cristiano non può fare questo. Gesù ci invita a guardare, a provare compassione e a fare qualcosa per gli altri. Quel poco che ho è una preghiera, è mezz'ora del mio tempo, è tendere la mano, è un buongiorno, è uno sguardo d'amore, non di giudizio. Quel poco che ho lo do, perché lì si moltiplica. E Gesù qui scatena una cosa che va contro, a me piace la matematica, che va contro la logica, contro la matematica, perché se gli economisti di oggi applicassero ciò che Gesù fa, non ci sarebbe più fame nel mondo, non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero ingiustizie. Perché? Perché Gesù ci insegna che si moltiplica dividendo, non accumulando. Il mondo di oggi ci dice che sei felice se accumuli. No, prendi sicuro per te stesso. Gesù ci dice che non è così. Si moltiplica nella divisione, che è strano. Più spesso, più divido, più si moltiplica. Papa Giovanni Paolo II, quando parlò delle missioni, disse che la fede si rafforza donandola, condividendola, non tenendola per me. Io sono cristiano, sono cattolico, io mi salvo. E gli altri, se la tengo per me, ammuffisce, muore la fede. Se incomincia a condividerla, farla diventare carità, consolazione, condivisione, la fede in me si rafforza, ma diventa vita per l'altro. Contro la fame cambia la vita, era uno slogan missionario di cristiani scorsi. Ma è proprio così, cambio la mia vita, la trasformo in dono per gli altri, quel poco che sono. È Gesù che ci insegna il segreto della felicità, il segreto della pienezza, il segreto della prosperità. Non è l'accumulare, ma è il dividere, il condividere, lo spezzare. Forse chiediamo al Signore il dono dello Spirito e ci aiuti a intuire questa verità e cercare di viverla giorno per giorno, nel quotidiano, con le persone che mi metti accanto, condividendo quei miei 5 pani e 2 pesci, perché l'altro sia felice, perché l'altro sia sfamato in quella fame e sete che ha di amore, di consolazione, di conforto, di aiuto, di incoraggiamento. Non sono le fame che oggi ci sono nel mondo, nelle famiglie, che vorremmo anche noi sfamare come Gesù, questa fame dell'umanità. Chiediamo allo Spirito che ci aiuti, che ci dia il coraggio di viverlo con fiducia.

vogliamo rinnovare la nostra fede, con la fede rinnovare il nostro impegno ad essere la Chiesa di Gesù oggi nel mondo che sfama le fami dell'umanità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.

0: preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia, sia sempre pronta a condividere i beni con i più. Preghiamo.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: I leader politici ed economici guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente di tutti. Vediamo.
1: Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Vediamo.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: Per noi tutti, con l'ite eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, pensato per essere il nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Ti preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Il libretto canto 159.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: riceva dalle tue mani, allora e gloria a te, bene nostro. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona
0: è veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il tuo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito ti assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sei degno di partecipare alla tua festa, ma di soltanto una parola e io.
1: Tanto alla comunione numero 18 nel foglietto.

Thank you.

0: sempre in fondo alla chiesa trovate il fogliettino col programma della settimana. La settimana è un po' particolare perché i primi giorni della settimana, martedì, mercoledì e giovedì, la messa non la celebriamo la sera ma al mattino in parrocchia alle 8:30, perché al pomeriggio, sole permettendo, è troppo caldo, sole permettendo, il piazzale della chiesa sarà occupato dai bambini, quindi saranno 30, 40, credo più, gli animatori, per vivere un momento di giochi con acqua, di giochi per l'estate dei ragazzi. A San Vito e a Villapuccio hanno fatto il Gresso nel mese di luglio, noi abbiamo fatto altre date per dare la possibilità ai bambini della nostra parrocchia di partecipare in uno o in un'altra attività. Quindi noi lo faremo in questi giorni, da lunedì a giovedì. Il pomeriggio sarà la piazzale, sarà un fuoco di bambini, di ragazzi che invadono la piazza fino alle 7:30 di sera. Voglio affidare la vostra preghiera anche a questa attività dei bambini, accompagnati dai genitori, e soprattutto dei ragazzi che alcuni delle medie, altri delle superiori, sono messi a disposizione per preparare queste attività, perché solo noi grandi siamo pochi. È stato bello vederli lavorare in oratorio in questi giorni, nonostante il caldo, per preparare le dinamiche, i giochi, le danze e l'ambientazione, no? Quindi già il salone dell'oratorio è stato preparato per accogliere domani i bambini. Quindi il tema che ci accompagna è San Francesco, perché sono 800 anni in onore di San Francesco, quindi il tema che ci accompagna è la vita di San Francesco, l'amore di San Francesco, la fraternità, l'amore alla natura. Quindi attraverso i giochi, le dinamiche, i messaggi che saranno dati, avranno questa sottolineatura di San Francesco, questo di comunione con tutta la Chiesa italiana che vive questo. Lo affidiamo alla vostra preghiera, ho visto i ragazzi coraggiosi nonostante il sole, quando vogliono fanno bene le cose. Se passate in oratorio, guardate il salone, è proprio simpatico come lo hanno trasformato. Quindi domani cominceremo in oratorio con i bambini, poi con alcuni laboratori e lavori che faranno, e poi dal martedì saremo in piazzale fino a tardi. Cos'altro? Là in fondo ho portato la scatoletta della solidarietà in vista della festa di Sant'Agostino. Non essendoci comitato, stiamo raccogliendo ciò che ciascuno dà per preparare con decoro e onore la festa a questo santo amato dai muraveresi. Ecco un'altra cosa che vi ricordo, 3 anni fa, vi ricordate quando stavamo lavorando per la ristrutturazione della chiesa, dell'oratorio, della casa parrocchiale? Per poter fare i lavori avevamo chiesto un aiuto al fondo diocesano dei sacerdoti. Avevamo attinto 25.000 euro che poco a poco stiamo riponendo, questo è l'ultimo anno, per riporlo nel fondo, perché le parrocchie possono attingere quelle che hanno bisogno. Quindi ringraziamo la diocesi perché ci ha dato questo aiuto, te lo ricordo che siamo alla fine di questo percorso. Quindi col mese di maggio dovremmo aver chiuso, spero di chiudere prima. Abbiamo lanciato l'idea delle 100 famiglie, ogni famiglia ogni mese, in questi anni dare 10 euro per coprire i 25.000 euro che avevamo chiesto. Siamo nell'ultimo tratto, le famiglie che io ho la lista sono un'ottantina, con il signor Carlo Mirabile, seguiamo un po' da riferimento, se qualcuno vuole aggiungersi è benvenuto. Ci mettiamo in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, che anche questi giorni siano giorni di grazia. Questo mese vivremo la festa dell'Assunta, vivremo la festa di Sant'Agostino, quindi sono feste anche queste che segnano il nostro periodo estivo. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, popolo che hai nutrito con il pane del cielo, e rendilo degno dell'eredità eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Vediamo la grazia a Dio.

Anche veramente vedo la mia più, il cuore è giorno di capace, il padre che mi è qui,

0: In diretta dalla chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti Macis.
2: Tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimino, mica dico, oh, mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che ha tra l'altro anche conosciuto la Consi da Fiuggi, meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro, però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io sto caldo, adesso se mi stai chiedendo la versione podcast reload, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, semmai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua, e questo è un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io, che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo zero for, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente sperando che i pazzoidi della capanna internazionale

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo subito così, va bene, perfetto, in scioltezza. Ma tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di
0: Alessia
1: mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei
0: sentiamo, vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me, non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente però così non ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente. Ma basta, ma dai, ma basta all'audience questo.

0: Amici teleradioascoltatori della capanna, abbiamo un problema, abbiamo una polemica, abbiamo un annoso disastro. Abbiamo scoperto che la capanna internazionale non solo non è un albergo, ma è anche un telefono senza fili. Sì, perché i messaggi non vengono ascoltati da tutti. Tutti ascoltano i messaggi di tutti o nessuno ascolta i messaggi degli altri. Che cosa succede? Il pensatore nel frattempo si è incazzato come un Apetto 50, perché stando alla classifica generale, amici teleradioascoltatori, lui non viene ascoltato praticamente dalla maggior parte dei componenti del villaggio della capanna internazionale. Pensatore, come va? Ehi, cosa? Hai io e lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo,
1: io questo
0: dai.
1: Messaggio sperando, sì, che almeno tu lo possa
0: ancora questa cosa che non ascolta nessuno. Ho capito, tanto pensatore più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così, la cosa.
1: Sottoscrivo,
0: allora sentiamo
1: quello che,
0: sì,
1: hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Coste A, coste O, veramente, io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente, sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sport.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa capanna non è un albergo, questa capanna non è più nulla. Messaggi al giorno, beh, in media un paio. Ce n'erano centinaia e centinaia, come si vuol dire in questi casi. L'aria è cambiata e pure parecchio, tant'è vero che anche la nonna Impiastro si interroga e soprattutto non capisce quello che sta accadendo in questa capanna immaginaria, seppur immaginaria, seppur vivente. Ma ragazzi, allora
2: chiamare questo gruppo la, sì, Torre di Babele.
1: No, io lo chiamerei veramente la Torre Inutile più che Torre di Babele, visto che non si parla più, non si dice più nulla,
2: capisce,
1: ma boh, non si capisce, è vero, non si capisce niente, non è che prima si capisse molto di più, ma insomma.
2: Ah, volevo fare i complimenti a Marina. Complimenti, Marina.
1: Marina, sì, Marina canta, Marina suona, Marina balla, Marina scrive, tutto lei. Ma bravissima, altro che la matrona. Sì. Vabbè. Allora, in pia, che mi dice? Allora dai, forza, su, che me deve dire? Boh, non lo so. Dai, se faccio un po'.
2: Sì.
1: Ah, viene da ridere a sentirvi, va bene. Io pensavo chissà che cosa invece mi dovesse dire, invece gli viene da ridere a sentirci, ci sentiamo tra poco, va?

0: alla nostra nonna in piastro, le viene da ridere a sentirci, perché c'è la torre di Babele, secondo lei, nella capanna. Ma io boh, sentire tre messaggi dove ognuno ha parlato dei fatti suoi in maniera inconsapevole, visto che non hanno seguito minimamente il senso del discorso. Cosa? E siamo noi, siamo noi, e siamo noi, e siamo noi.
1: Sapete che mi disse una volta il best?
0: Che mi disse, cioè, ovviamente nella sua zona si parla al passato remoto.
1: Accompagneremo tutti a Cesena.
0: Ah, che bello, a fare che a Cesena? Mannaggia, non ne piace.
1: Parlando così.
0: Sì, no, ok.
1: Stavamo lì, ce ne arrivò la chiamata.
0: È passato dal passato, dal passato prossimo al passato, al trapassato remoto. Io veramente non capisco. Ma poi, poi si lamenta del fatto che ognuno nella capanna internazionale parla di quello che vuole. Ma lei che sta facendo? Scusi, la stessa cosa,
2: All right, cantina song.
3: Real talk.
2: Original from Roma.

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
2: Giro, giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'arco morirà.
1: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
2: I giochi sono finiti.
1: Se stai offendendo un bambino,
2: la fiaba finirà.
1: Vergognati.
2: E l'arco morirà.
3: Radio La Voce, contro la pedofilia.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: domenica, praticamente, che ha ascoltato le attività artistiche di Marina Costa è la nostra donna in piastro, effettivamente. Marina, mi dispiace di Marina. Marina, comunque complimenti, io non ho ascoltato nulla, ma complimenti sulla fiducia. Non ho ascoltato nulla perché a me sinceramente non me ne frega assolutamente niente. Scusi,
1: grazie,
0: se glielo dico.
1: Grazie, ecco, per i complimenti.
0: Sì,
1: grazie,
0: sono lei, glieli fa. Non è l'unica, è vero.
1: Sì. Di ascoltare,
0: è vero. Lo sai che cosa c'è? Che se noi dovessimo ormai a quei pochi superstiti sopravvissuti di questo gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale, dovessimo chiedere come mai non avete ascoltato il messaggio, o mi si è cancellata la chat, o non ho avuto tempo. E non sono mai sincere queste, sì, tipo, la porto qui nel mio cuore, Marina, però io non ho avuto minimamente interesse nell'ascoltarla. Lo so che è brava.
1: Avete
0: no, no, infatti.
1: Siamo
0: no.
1: Quattro gatti,
0: sì,
1: qui dentro.
0: È vero. E... quattro gatti in fila per te col resto di due, ecco, però sinceramente c'è altro di me da fare nella vita, eppure di me.

0: Coco.
1: Secondo la matrona, la nuova versione di un noto, di una nota mela, ecco, perché nella capanna internazionale si emulano anche le grandi firme, i grandi marchi, sembrerebbe che il nuovo smartphone salta, cioè praticamente le telefonate piuttosto che i messaggi non vengono ascoltate perché il telefono salta. Matrona, guardi, io effettivamente glielo direi anche meno di dire queste cretinate. Chi è che però può venire in supporto? Andiamo.
2: Sì.
1: No, anche il suo salta adesso, cioè tutti i telefoni saltano adesso. Che discorso.
2: Tutti
1: gli iPhone saltano. Scusatemi, adesso lo so che non siamo in fascia pubblicitaria, per favore non stiamo scherzando, al 37 11 20 21 03 mi dovete far sapere se il vostro smartphone, in questo caso la mela morsicata, salta. Per
2: un
1: favore.
2: Bug,
1: se bugga, ora c'è il bug, va bene, non è più semplice dire guardate Marina non ci interessa che anche se canti bene non abbiamo voglia comunque di ascoltarti, no, ora abbiamo il telefono salta.
2: Sistemeranno un giorno o l'altro, spero.
1: Ok, quindi praticamente la colpa è tutta di Apple, vabbò, quindi praticamente lo copiano male, lo riavolano male nella capanna internazionale, non si fa prima Marina, non ci frega niente, no, abbiamo il telefono che salta senza fili, ma dai.

0: Bam bam, bambino.
1: Voi nel tempo libero cosa fate, visto che la matrona è sempre impegnata, sempre con i corsi, c'ha sempre da fare? Il tempo libero della matrona esiste? No, secondo me non esiste perché è tutto libero. Colleghiamoci con la nostra matrona, quindi. Andiamo, matrona, su.
2: Ciao, forza.
1: Ciao, allora, anche a lei. Sentiamo.
2: Mi piace ascoltare un po' di musica.
1: Ah, oh, ascoltare la musica, bello. Sì. Poi? Ah, che bello.
2: Fitness,
1: lei fa fitness, ma stia zitta che non è neanche in grado, dai. Sì.
2: Lo faccio come sport, libero.
1: Se come tempo libero, come sport non lo sa neanche lei per quale motivo fa fitness. Quante volte vai in palestra?
2: Diciamo che oramai forse una routine,
1: mamma mia.
2: Tutte le sere.
1: Dal lunedì al sabato vai in palestra, mamma mia, è peggio di me che vado a camminare tutti i giorni. Quante ore?
2: A parte il sabato.
1: Allora è dal lunedì al venerdì, le svelo un segreto.
2: Vado in palestra.
1: Beh.
2: Però diciamo che quando non ho nulla da fare.
1: Cioè praticamente sempre.
2: Mi.
1: Che fa mi, re, do, fa, sol, la, si, ce lo dice dopo.

0: sempre in palestra tutti i giorni, poi alla fine siamo arrivati che ci va dal lunedì al venerdì. Io veramente, matrona, non lo so, non la sto seguendo minimamente.
1: Mi diretto in cucina.
0: Mamma mia, si diretta in cucina, se non fosse il marito farebbe digiuno, lei, la figlia e pure il marito. Quindi eventualmente io le racconterei, cara matrona, ma le racconterei più piccole. Il bello di fare sta beatissima Cippalippa, proprio come la nostra super matrona che, boh, cioè io non lo so, matrona, veramente. Vabbè. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, diamo un saluto veramente al mese di luglio, benvenuto mese d'agosto, fa come te pare, basta che non ci cuoci, perché siamo già abbastanza cotti, quindi insomma io eviterei effettivamente. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia, questo programma inutile, scemo, ma anche cretino, torna la prossima settimana, sempre qui, in Syndication, ciao!

0: Sono le 13 e 26 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13:38. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E partiamo subito con la protagonista, ovvero sia la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Decima posizione, ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Amore Universale.

scende di una posizione dall'ottava alla nona posizione questa settimana, Dito nella piaga. Da Miss Italia abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, ovvero sia Tropicana Hotline.

0: faccio guardare fuori. Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E sale invece di una posizione Blanco all'ottavo posto questa settimana. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare 27 luglio dopo

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Posizione numero 7, perde due posti J-Ax. Da Italia Starter Park, IPIO.

nulla cambia per quello che riguarda la sesta posizione, dove ritroviamo Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei, Magia Bianca, questo è il titolo dell'album. E anche in questo caso un nuovo singolo ad ascoltare, Solstizio d'estate.

che a metà classifica troviamo Biagio Antonacci, che guadagna ben due posizioni rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Dove la posizione numero 4 è la sorpresa di giornata, perché perde il podio Samurai J. Da Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, ci ascoltiamo il brano Prigione.

0: questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italian Parade. Posizione numero 3 scavalca Samuel J, quindi parliamo di Tiziano Ferro alla terza posizione, dall'album Sono un grande, Ti sognai.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: tutto anche se tarda. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E posizione invariata per quello che riguarda il secondo posto dell'Italia et Paris, dove ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo il brano Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica ricordo dal 27 luglio al 2 agosto 2026, facciamo un riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Quinto posto per Biagio Antonacci con Mustang. Quarto posto per Samory J con Amatore. Terza posizione per Tiziano Ferro e il suo Sono un Grande. Secondo posto per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione troviamo Ultimo, terza settimana di fila alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, e il singolo che ormai va in rotazione radiofonica in tutte le emittenti radio televisive, si intitola Quando dorme la città.

0: per non piangere, ci pensi meto a quel primo caffè.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E così, dopo il grande successo, pensate, con oltre 250.000 persone che sono legate a Tor Vergata per questo ultimo concerto live di questo grandissimo giovane cantante e artista italiano. Il giorno che aspettavo, quindi l'album alla prima posizione dell'Italia Hit Parade per la terza settimana di fila. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario, che vi saluta, altrettanto fa il nostro grande Michele, che cura la regia del programma, e non ci resta che augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 14 e 14 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre, sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: fuimos creados para volar alto.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Ok? L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

c'è molto di più di quello che credi, di quello che vedi. Sei il mio Gesù.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: oggi il tuo domani, conservami un angolo da cui osservare il mondo.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Ciao capa, sono Luigi delle Bicocche. Hai visto che schifo? Te l'avevo detto che questi bastardi vincevano le elezioni. Vaffanculo.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

padre sono tuoi. Eccoti la giubba di velluto se la vuoi. Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Siamo fedeli al Signore questo giorno vissuto dell'incontro nel riposo, perché tutto sia lode al Signore. Vogliamo ricordare i nostri fratelli ammalati che anche da casa ci accompagnano attraverso la radio parrocchiale, per tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà nello spirito e nel corpo, perché il Signore sia consolazione e forza. E uniti alla Chiesa continuiamo a chiedere per l'umanità il dono della pace, che oggi il Papa ha chiesto di unirci in preghiera chiedendo la pace, che il Signore illumini le menti, apra i cuori, per creare fonti di fraternità e di giustizia. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, per essere degni di stare alla sua presenza vogliamo chiedere perdono delle nostre mancanze.

Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Lodiamo e ringraziamo il Signore per il suo amore misericordioso. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Tu, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati,

0: né presente né avvenire né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pesci avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

saludando. Quando abbiamo cominciato la messa, dopo che abbiamo iniziato, ho detto, ho fatto uno sbaglio, io. Non ci siamo presentati, perché ho visto che tanti non sono di Muravera, ma vengono da fuori. Da dove arrivate? Da? Riccione. Da? Napoli. Poi? Poi? A Roma? La maggioranza non sono di Muravera. Per quello quando ci si siede a tavola è bello guardarsi in faccia, no? Per sapere con chi sto condividendo, mangiando, facendo festa. Dovevo fare ogni tanto l'Eucaristia, lo facciamo adesso, no? Solo per poter celebrare insieme, non da persone anonime, ma come chiesa. Ed è bello che uno, pur lontano da casa, va in una chiesa e si sente a casa sua, no? Perché questa è la comunità cristiana, se no non avrebbe senso, no? Io adesso sono a Muravera, sono stato 15 anni in America Latina, ero in Perù, mi trovavo a casa mia, poi sono andato a Porto Rico, mi trovavo a casa mia, sono andato in Messico, mi trovavo a casa mia, sono andato nella zona di Brescia, mi trovavo a casa mia, adesso sono a Muravera, sono a casa mia, no? Perché dove c'è una comunità cristiana e io mi collego con loro in forza della fede che ho, è sempre chiesa, e questo è bello, la bellezza di essere parte di una grande famiglia dove tutti ci sentiamo parte gli uni con gli altri e poter condividere questo insieme è qualcosa di sacro, qualcosa di divino che qui sulla terra si può sperimentare. Quindi non è un'invenzione fatta dagli uomini, ma è Dio che ha voluto così. Siamo il suo popolo, poi sparso nel mondo, ciascuno lì dove il Signore ti ha chiamato a compiere la tua missione come battezzato, come testimone del risorto. Ecco, oggi la parola del Signore ci dà tanti spunti di meditazione, di riflessione, anche per rinnovare la nostra fede, la nostra appartenenza alla Chiesa e rafforzare il nostro impegno come cristiani. Io mi soffermo in particolare sul Vangelo, senza escludere gli altri, là ce lo lascio alla vostra preghiera personale. Solo volevo evidenziare alcune cose del testo di oggi, del Vangelo di Matteo, che è una continuazione del percorso che stiamo facendo in queste domeniche, e il Vangelo ci sta accompagnando, il Vangelo di Matteo, e ci sta presentando Gesù che va dal nord di Israele verso Gerusalemme, quindi al sud, e mentre viaggia a piedi insegna ai discepoli, guarisce i malati, ascolta le persone, si scontra con i farisei, con i dottori della legge, con gli scribi, e gli unici che lo seguono sono i poveracci. Sono quelli che hanno malattie, sono gli emarginati, sono i peccatori pubblici, sono i bambini, sono gli orfani, le vedove, persone che nella società non avevano grande valore o voce, però queste sono le persone che lo seguono. E a loro Gesù spiega il segreto del regno di Gesù. In queste domeniche il Vangelo di Matteo ci ha presentato Gesù che spiega il regno dei cieli con le parabole, con i racconti, con le similitudini, perché la gente possa capire, no? Quindi non usa un linguaggio difficile, teologico, dottrinale, semplice, usando gli esempi che la gente vive, ciò che vive, no? Quindi un Dio che è un seminatore, che semina con generosità il seme, e il seme lo sparge dappertutto, non solo nella terra buona, anche tra le pietre, tra le spine, sulla strada, perché Dio non sceglie, Dio dà a tutti la possibilità di ricevere la sua vita. E Gesù sta parlando di questo, no? Come Dio ama tutti i fratelli, tutti i popoli, senza distinzione, e desidera che tutti partecipino della sua vita. E Gesù con le parabole e con i gesti che fa, come quello di oggi, vuole dire qual è il cuore di Dio Padre, qual è il suo cuore, qual è il suo modo di vivere, perché vuole insegnare ai discepoli un modo di essere discepoli, un modo di collaborare con Lui per annunciare il Regno di Cielo. Ma questo messaggio arriva anche a noi oggi. Dopo 2000 anni
la parola è sempre viva, ci questiona, ci indica proprio degli atteggiamenti che sono importanti, che ci danno una identità di Chiesa, un'identità di discepoli del Maestro. Io sottolineo solo alcune cose, perché Gesù fa dei gesti e dice delle parole e vive un momento particolare, perché anche questo è importante. Matteo lo descrive in pochi versetti, in poche parole, e lascia a noi immaginare ciò che Gesù vive. Perché Gesù è Dio, ma è anche vero uomo. E come uomo vive certo ciò che noi viviamo. Quindi nella situazione, quella di oggi, che ci viene descritta da San Matteo, particolare di sofferenza di Gesù. Gesù sta andando verso Gerusalemme e gli arriva la notizia che suo cugino, Giovanni Battista, che era anche l'ultimo grande profeta che doveva preparare la manifestazione di Gesù, il Messia, viene arrestato da Erode e viene ucciso. Perché disturbava, perché diceva la verità, perché gridava la conversione per accogliere il Messia. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, guardate cosa fa Gesù. Gesù partì di là su una barca, quindi stacca da terra, siamo nella zona di Cafarnao, si ritirò in un luogo deserto e si sparse. Vuole stare da solo. Senz'altro Gesù stava soffrendo, è il suo cugino che hanno ucciso. È il profeta mandato da Dio che hanno ucciso. Poiché Gesù non senta dolore, credo di sì, dispiacere e forse anche paura, e vuole stare da solo in un luogo deserto e in disparte, quindi senza nessuno, si trasporta con la barca i discepoli. E poi c'è un altro protagonista in questo racconto di oggi, la folla. La folla sono i poveri che vi dicevo, i poveri che hanno fame di pane, fame di salute, fame di accoglienza, fame di dignità, vogliono ascoltare una parola di conforto, vogliono essere liberati dal male, dallo spirito che si mette nel negativo, vogliono liberazione, vogliono vita e cercano Gesù. La folla, quando ha saputo che Gesù è partito, lo seguirono a piedi dalle città, quindi un passaparola, non c'era internet né Facebook, no? Via, passa parola, come è successo non lo so, però di fatto la gente cercano Gesù. Sceso dalla barca, che Gesù si è ritirato per stare da solo, sceso dalla barca, guardate cosa succede, no? Vi invito a lo rileggiamo così piano piano, no? Per entrare nel cuore di Gesù, nei suoi atteggiamenti, perché lui ci insegna come fare, un modo, uno stile di vita di Dio, no? Sceso dalla barca e divide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. E Gesù è così. Non è che resta indifferente. Quando Gesù vede, fissa lo sguardo, Gesù ama. Non gli scivola addosso lo sguardo. Si ferma. La folla soffre, la folla ha fame. La folla sta cercando consolazione e Gesù sentì compassione, non pena, poverini, come succede, no? Ma poverino, ma che gli ha fatto fare, no? No, Gesù sente compassione, è diverso. E la parola compassione viene tradotta come misericordia. Sente dolore, prova dolore per il dolore che vivono. Patisce con loro, condivide con loro, sente con loro. E il suo programma di stare da solo cambia e guarì il loro malato. Incredibile, Gesù è tremendo, no? Quindi stanchezza, dolore personale, tristezza vanno in secondo piano, la gente viene prima. Sentì compassione e l'amore lo butta a mettersi con loro, a toccare i malati, a diventare impuro anche lui, come i malati, come i peccatori, guarì il loro malato. Senti che Gesù sta insegnando come devo fare, cosa devo fare. Noi molte volte vediamo le situazioni, facciamo finta di non vederle. Gesù no, Gesù si ferma, sente compassione. Sul far della sera, ecco, adesso entrano in gioco altri protagonisti. Gesù, c'è la folla, ci sono gli apostoli. Anche loro vedono la gente, anche loro vedono il bisogno della gente. Guardate cosa fanno gli apostoli. Sul far della sera, quindi tutta la giornata,
Gesù, anziché stare da solo a riposare, sta con la gente. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dicono: Gesù, stai d'accordo con le prediche, con la catechesi, perché è sera, la gente ha fame, si stanno ascoltando troppo tempo. Il luogo è deserto, è ormai tardi, congela la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. I discepoli vedono un bisogno, è vero, però poi restano lì a vedere il bisogno, non fanno niente, che si arrangino. Gesù riprende, non hanno capito come funziona, no? Gesù sente compassione e sta con gli ammalati. Gli apostoli gli segnalano che la gente è tardi, sono tanti, hanno fame. Sono 5.000 uomini più donne e bambini, senz'altro molti di più di 5.000. Quindi una marea di gente. Gesù disse loro, guardate come Gesù aiuta i discepoli a guardare la folla col suo sguardo, con il suo cuore. Gesù disse loro, non occorre che va, voi stessi date loro da me. Deve dare la mangiare, devono cercare loro, non date voi da mangiare, mettetevi in gioco. E allora i discepoli hanno dato una risposta che anch'io gliela avrei data a Gesù, forse l'abbiamo data a ciascuno di noi, ma Gesù come facciamo? Abbiamo 5 pani e 2 pesci, la nostra merenda è basta, non abbiamo nient'altro, Gesù, non possiamo fare niente, troppa gente, e diventa una giustificazione per restare passivi, no? Per non fare niente. Per stare a guardare. Non funziona così. Un altro intervento di Gesù. I discepoli non hanno ancora capito, no? Gesù disse, portatemi di qui. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi, guardate cosa fa Gesù. Prese i 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Ancora una volta, terza volta che Gesù interviene con la folla, prende i 5 pani, è poca roba, dicono i discepoli. Gesù non guarda la quantità, avrebbe potuto brontolare, ma non vi siete organizzati, ma com'è? Gesù ringrazia, ringrazia per quei 5 pani e questi pesci. Benedice, noi invece avremmo perso la pazienza, io avrei perso la pazienza, mi sarei arrabbiato, non abbiamo niente, no? Gesù non fa così, quel poco che ha lo valorizza, lo benedice, ringrazia, e cosa fa? Lo spezza e lo dà, e non è Gesù a darlo alla gente, Gesù si fa da parte, lascia che siano i discepoli i protagonisti della condivisione. Che la gente dica grazie ai discepoli, non a Gesù. L'ordinario è il maestro, Proprio insegna l'amore gratuito. Insegna che quel poco che ho, posso condividerlo. Gesù ci sta rivelando il cuore di Dio, la vista del paradiso, il regno dei cieli. È questo. Il segreto, la chiave per entrare nel regno e per farne parte la fraternità, la condivisione. Il fare famiglia, il perdermi per aiutare l'altro. Gesù si dimentica del suo dolore, del desiderio di stare solo e condivide con la gente, guarisce i malati. Pezza il pane, la gente ha fame. 5 pani e 2 pesci. E qui avviene una cosa straordinaria. A me piace la matematica. Però Gesù qui sconvolge le leggi matematiche. Noi per dire che abbiamo 1 milione... dobbiamo aggiungere molti 1.000 euro, no? Per arrivare a 1 milione. Qui, per arrivare a molto, bisogna dividere. Non funziona così. Nella matematica, ciò che aumenta è sempre un sommare, l'aggiungere per aumentare. Gesù ci dice che per moltiplicare bisogna condividere, bisogna aspettare. Una legge che non funziona. Pensa se gli economisti del mondo di oggi prendono i beni della terra e incominciano a dividerli. Si moltiplicano, ma non ci credono. È la legge divina. Qui in Sardegna c'è un proverbio dei nostri nonni che dice così: tu
pani brassio, sangelus servisentili. Il pane condiviso richiama la benedizione del Signore. Dio si rende presente. È un proverbio dei nostri antichi, ma è questo. È questa legge, la legge del Regno dei Cieli, che per moltiplicare, per avere gioia, per far crescere la pace, bisogna condividere quel poco che abbiamo. La mia pace la condivido con te, il mio tempo lo condivido con te. Io mi sono chiesto davanti a questa parola, quali sono i miei 5 pani e 2 pesci? Qual è quel poco che ho che posso condividere? Nessuno è così povero che non può regalare un sorriso, grazie. Un buongiorno, grazie. Uno sguardo d'amore, grazie. Tutti ce l'abbiamo, tutti siamo capaci. Molte volte ci giustifichiamo e non ho niente, cosa posso fare? Ama, cosa puoi fare? Ama, costruisci pace intorno a te, con i tuoi vicini, a casa, in famiglia, facciamo a gara chi ama per primo, gratis. A chi serve per primo, gratis. A chi dà tempo agli altri, gratis. Perché questa è la legge del Regno. E Gesù ci insegna, l'insegnante discepolo ce lo dice a noi oggi, guarda che il segreto è della moltiplicazione e la divisione. Prese 5 pani, alzò gli occhi, recitò la benedizione, che sono le parole dell'Eucaristia, verso i pani e diede ai discepoli, i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pesci avanzati, 12 cestini. E avanza! Perché quando si condivide, noi lo vediamo nelle feste, no? Ciascuno porta qualcosa e poi alla fine non sa cosa fare, perché è troppa roba quello che avete portato. Pensavamo fosse poco, quel poco di ciascuno portato, condiviso, fa il miracolo. Io credo che quel giorno è successo così, che Gesù ha cominciato a condividere e la gente, quel poco che aveva, ha incominciato a dividerlo con i vicini, con gli amici, con quelli che aveva a fianco. Senza di preoccuparti chi era e chi non era. Non è che sono arrivati i panettieri con i cestoni di pane. Secondo me Gesù ha scatenato una gara alla condivisione. Questa è la moltiplicazione dei pani. Che tutti hanno cominciato a condividere, a spezzare, a dare agli altri, dimenticandosi di se stessi. Poi ti chiediamo il dono dello Spirito, perché il Signore illumini la nostra mente, apra il nostro cuore, ci aiuti a metterci in sintonia con Gesù, col suo comandamento, per essere noi oggi, Chiesa che dà consolazione, Chiesa che dà speranza lì dove ci troviamo, con le persone che Dio ci mette accanto. Andiamo a pregare insieme gli uni per gli altri.

0: Vogliamo rinnovare la nostra fede, rinnovare il nostro impegno come battezzati, come figli di Dio, per essere capaci a spezzare i nostri 5 pani e 2 pesci con i fratelli che il Signore ci mette accanto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Pontio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
1: Preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, Padre di vita, ascoltaci.
1: Per i leader politici, economici, guidano le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, Padre di vita, ascoltaci.
1: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: O Signore, Padre di vita, ascoltaci.
1: Per noi tutti, il convitto eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere il nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita nei nostri fratelli. Preghiamo.
0: O Signore, Padre di vita, ascoltaci. Preghiamo, Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito ti assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, diventi per me e per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, Dio.

0: Solo un minutino ancora, tanto per dirvi qualcosa del programma di questa settimana che trovate nel foglietto in fondo alla chiesa. Questi mesi di luglio e agosto stavamo celebrando anche il martedì e giovedì in questa chiesa. Questa settimana non celebriamo la messa qui, la celebreremo in parrocchia, non alla sera, ma alle 8:30 del mattino. Chi vuole partecipare, che il martedì, mercoledì e giovedì. Poi il venerdì riprendiamo la messa alle 19 in parrocchia su Piazza Algari. Perché questo cambio? Perché questa settimana vivremo alcuni giorni con i bambini nella piazzale della chiesa. Quindi il pomeriggio dalle 5, sole permettendo, perché se va troppo caldo vedremo le soluzioni, ci rifugeremo in chiesa. Dovremmo fare un pomeriggio dalle 5 alle 7 e mezzo, 8, di giochi in piazza con i bambini. Si userà abbastanza acqua. E San Francesco amava molto le creature, anche l'acqua, quindi useremo, giocheremo con i bambini. Domani pomeriggio in oratorio alle 5 ci troviamo con i bambini che sono iscritti per vivere questi giorni di festa e di gioia. San Vito e a Villa Fusu, il Grezzi lo hanno fatto nel mese di luglio, noi per cambiare date, per non fare lo stesso periodo, abbiamo scelto questa prima settimana di agosto. Vi ringraziamo per i bambini che hanno aderito a questa iniziativa, ringraziamo soprattutto anche i ragazzi, alcuni delle medie e alcuni delle superiori, tutto sono 25 più o meno, che sono da seguire anche loro. E però sono messi a disposizione per preparare, accompagnare i bambini questi giorni, quindi hanno preparato l'ambientazione, lavori manuali, danze, giochi. Ecco, domani in oratorio ci troviamo con i bambini, i ragazzi hanno allestito tutto questo. Se voi volete partecipare ci date una mano, perché seguire i bambini e i ragazzi non è semplice, è vero? Riceverete qualche gavettone d'acqua se venite, questo mettetelo in conto come parte dell'attività. Però è una cosa bella, no? Vedere i ragazzi che nonostante il caldo si trovino in oratorio per preparare per altri, e questa è la cosa simpatica, la cosa bella che è l'amicizia. In fondo alla chiesa, vicino ai foglietti, avete visto che c'è la scatoletta rossa che sto portando tutti i fine settimana. È la scatoletta della solidarietà. Noi il 28 di agosto, quindi a Curavera, una festa importante, celebra Sant'Agostino, anche se il patrono è San Nicola, però è molto sentito. Purtroppo quest'anno, come lo scorso anno, non si è presentato nessuno per preparare la festa, il comitato. Quindi io e i cristiani di buona volontà stiamo preparando la festa, con quello che riusciamo. La festa religiosa è garantita senz'altro, perché la facciamo noi. Poi ci sono altri momenti sociali, stiamo chiedendo un aiuto al comune per venirci incontro, quindi saranno anche giorni in piazza, ma per noi cristiani anche la festa in piazza può diventare occasione per fare popolo, per fare chiesa, per gioire insieme. Quindi là in fondo chi vuole collaborare può mettere le proprie offerte lì, quindi poco di ciascuno. Moltiplichiamo e facciamo la festa. Ecco, un'altra cosa che volevo dire, soprattutto agli amici di Burabera, ricordate che 3 anni fa avevamo lanciato la proposta, perché avevamo l'urgenza di ristrutturare la chiesa, l'oratorio e la casa parrocchiale, e non avevamo soldi, fondo economico. Quindi oltre alla collaborazione generale, avevamo fatto preso dal fondo della curia, sacerdoti, un aiuto economico di 25.000 euro da riporre là, perché serve per altri sacerdoti, altre parrocchie, in 3 anni. Il nostro terzo anno finisce adesso a maggio, il prossimo anno, però siamo già a metà dell'opera, quindi manca l'ultimo pezzetto. Ci hanno dato 3 anni di tempo per poter riporre questo fondo, che è una cosa bella della diocesi, dove una parrocchia che ha bisogno sa che c'è un fondo da cui attingere, poi ripongo perché altri possano usufruire di questo. Io avevo lanciato l'idea di 100 famiglie che danno 10 euro al mese per 2-3 anni e riusciamo a pagare il conto. siamo 80 famiglie, però stiamo riuscendo pian pianino a coprire quella, la collaborazione che dobbiamo dare. Quindi se qualcuno se vero si vuole aggiungere, 81, 82, 83 va bene lo stesso. Lo dico perché qualcuno mi stava chiedendo, quindi diamo questa spiegazione. Mettiamo ora in piedi per invocare la Signora e la benedizione. Nonostante il caldo, offriamo tutto, vero? Anche il caldo, fratello Sole ci accompagna. Ecco, per noi cristiani è occasione per offrire al Signore anche questo. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, Signore, il popolo che è nutrito con il pane del cielo e rendilo degno dell'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a
0: Dio. Buona settimana a tutti.
2: Canto 233.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 21 e 8 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Nail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Lande Hecht e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi tre album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwalks e include altre band come Swansea Sound, Jeannine's, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything, formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto, Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata XXI secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

Beh, si chiama Maddie Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Eigenen Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Andy Folk è nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album, il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses, il pezzo era In the Air, da un pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere, si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

Non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classic sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda,

Sometimes DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane. Arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife, The Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Not Twist.

band in attività da tanti anni, si chiamano Notovist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Notvist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 41 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuovo, sono sicuro rinascerò. In questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti, io rischierei di non riuscire a trovarti. Io rischierei di non riconoscerti più. Una poesia per queste orecchie ormai stanche.

0: Radio La Voce.
1: Non mi cambieranno mai.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: È 1:30.

0: Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Le note della tua musica preferita da Radio.

0: Sono le due.
1: C'è una sottile e chiara differenza tra quello che era e quello che non è. Se una mattina rompe nella stanza la consapevolezza che ho di me, e c'è un istante qui.

0: quando stavo con te.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.